radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Ascolta la musica che ami di più e i tuoi speaker preferiti con la purezza del suono digitale.
0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

0: Sono le 5:02.
1: È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il cielo dedica all'alba a chi spera, il tramonto a chi ama, e noi siamo sognatori. Andrew Faber.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Annalisa nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 2021 con La musica è finita.

0: Adoli Online Story, i momenti più simpatici.
1: Bene, scuola guida, e mi è arrivata questa bellissima foto dal Principato di Monaco a Monte Carlo, dove ho scoperto che l'autoscuola si fa con il Porsche. Chissà quanto costano le guide, perché già normalmente io mi ricordo la facevo sulla 1. Vi ricordate la 1? Cioè, e già costava una lira di Dio.
2: Io l'ho fatto sulla Fiat 126.
1: Pensa, fatto storica, averla
2: con Albertone e Maurizio che facevano da chips. Il tipo che mi faccia la scuola guida, a un certo punto irritatissimo mi fa: bene, signorina, se dice ai suoi amici che la possono piantare, noi cominciamo a fare la guida.
1: Fantastico. E allora ho provato a immaginare come sarebbe cosa ti potrebbe dire l'istruttore nel momento in cui fai scuola guida su una Porsche a Monte Carlo. Per esempio, faccia il parcheggio non a spina di pesce ma a guscio d'ostrica. Siamo a Monte Carlo, cioè dobbiamo darci un tono. E ora proviamo il parcheggio in parallelo. Mi faccia vedere come consegna le chiavi al parcheggiatore.
2: Vabbè, dai, se vuoi rifà tutto.
3: Tutto quanto.
2: Ti costa una cifra, però. Sai che figo. Cioè.
1: Sì, beh, sulla Porsche, ma una Porsche la posso anche
2: Ecco, volevo dirti questo: preparati anche però un bel cuscinetto bello imbottito, perché lì sai che sei un po' basso.
1: Sì,
2: no?
1: Sì.
2: Sei un po' basso al momento in cui fai la.
1: Che tu dici che non vedo fuori.
2: Esatto. Secondo me non vedi fuori.
1: Tu dici che la Porsche non c'ha il sedile che si alza.
2: Sì, però è basso.
1: È basso, io non arrivo ai pedali, più caro. Sa che quello è il problema grosso.
2: Anche i pedali.
1: Anche i pedali che sono lontani. Vabbè, signor Porsche, pensi anche a una versione per noi nani, per cortesia.
4: Padole Online in pillole, i momenti più gustosi.
1: Allora, la cosa carina sono sempre i commenti che compaiono poi alla fine sotto queste notizie, commenti che oserei dire memorabili. Adesso non ce ne vogliono i dipendenti comunali, i dipendenti pubblici, si fa della facile ironia come facciamo solitamente in Italia. E commento di un signore che dice: i dipendenti comunali sono salvi, voglio vedere l'intelligenza artificiale se riesce a timbrare per tutti. Allora, visto quello che era successo anche dalle parti di Sanremo, vi ricordate?
2: Attenzione che quel signore poi aveva ragione lui, perché comunque insomma aveva ragione lui,
5: andava in mutande a timbrare.
1: Ma si può fare, è importante andare a te. Io posso venire in mutande qua a trasmettere. Certo che posso farlo, sono in radio, non si vede.
2: Saresti un bel figurino.
1: Guarda. Altro con me
2: hai oggi, che non lo sai mai che colore è il mutande.
1: Ma in realtà non è vero che non lo so, perché le ho tutte uguali, sono nere, quindi questo è, signori. Va bene. Un altro commento.
5: Come Ford. Di che colore sai che Ford aveva detto? Di che colore volete la macchina?
1: Ce n'è uno solo, quello è, c'aveva ragione effettivamente. Quanto era bello una volta che ti sceglievi il colore della macchina e non lo pagavi, e adesso lo paghi qualunque colore tu scegli. Altro commento: l'intelligenza artificiale è sicuramente intelligente, dato che non sostituisce gli operai dei cantieri. Mica è fessa quella lì, giusto?
4: Padole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11.00.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Annalisa e Emma sul palco del Festival di Sanremo per le cover cantavano insieme Per Elisa.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio

18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo. A domani.

Buongiorno e buona mattinata, arzilli e pimpanti più che mai con la musica, quella che ci dà l'energia giusta per affrontare la giornata. E poi noi ci siamo qui a tenervi compagnia, potete anche richiederci delle canzoni al 333 8209

0: Sono le 6:03.
1: Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
2: È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Oggi scelgo la priorità. Più che scegliere, le riconosco. E le tue hanno già un nome? Martina Mennella.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.

0: anche in questo weekend l'allegria delle badole online non vi lascia, e quindi il meglio, le pillole delle badole online, tanta allegria e tanta simpatia. Buon proseguimento di giornata su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle badole online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
2: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
1: Nonostante la situazione geopolitica, e uno dice: mazza, grande, vai in Iran, sai,
3: grande,
1: vai,
3: no.
1: No, dico, ma...
4: sarebbe stata una svolta, perché quando ha detto così e Panta, ho detto: cavoli, deve aver cambiato vita in un weekend. Si è lanciato, il rischio fa parte della sua vita. Lui che è molto mai organizzato.
3: Infatti,
4: ma pensavo fosse successo qualcosa nel weekend.
1: Dove... vai in Slovenia, cioè,
4: avevi svoltato, capito?
1: La situazione geopolitica.
3: Scusate, ma io ho una cagnetta da difendere, quindi non è che posso portarmi tanto più in là.
4: Ah, quindi tu decidi dove andare in base alla cagnetta.
3: Certo, certo, ovviamente le vacanze sono state
1: scelte. Che non è tua,
3: che non è mia, ma ci voglio un bene dell'anima proprio.
4: E quindi l'hai adottata, sì.
1: Hai capito. Adottata,
3: come nipotina.
1: Vabbè, comunque, tutto bene, quel che finisce bene, tornerà tranquillo.
3: Speriamo. Lo raccontai anche tanti mesi fa proprio in questa trasmissione.
1: Che cosa?
3: Quando ero su una barca, a un certo punto ti arriva quel momento in cui non puoi più decidere o fai o non fai.
1: Non me la ricordo.
3: E cominci
1: questa
3: a pensare male, la barca sta attraccando al porto.
1: Ma
3: e tu
1: urlare.
3: Vedi gli scogli e dici:
1: ma non urlare.
3: Hai ragione. Vedi gli scogli e dici: adesso scendo e la faccio in mezzo agli scogli. Oppure cosa faccio? Vedo un bar laggiù in fondo al porto, ce la farò ad arrivare. Ok, prendi, sei il primo a scendere dalla barca, fai una corsa della Madonna, arrivi, ti fiondi in bagno e dopo 5 minuti che finalmente ti sei liberato incomincia, anzi dopo 5 minuti, dopo 3 minuti incominciano:
1: scusi, dovrei entrare.
3: Il bagno delle donne e non c'ha una finestra e tu prima o poi dovrai uscire da là. Fine di una brutta.
1: Questa non me la ricordavo.
5: È sempre un buongiorno con le badole online su Radio Piemonte Sound.
1: Vi racconto quello che succede fuori onda,
4: no? È vero.
1: No, aspetta, perché lei dice: adesso parliamo di questa cosa del fidanzato che coccola nel sonno. E io, e lei: no, puoi prenotarlo. E io: ma finto? No, vero,
4: no,
1: vero,
4: no, in carne ed ossa.
1: Cosa dire? Scusa. Praticamente, se ogni tanto, non so, mi mancano le coccole quando si va a letto, no? Compratevi un cane, ecco, vabbè, comunque, compratevi un cane, uno. Due, se invece di cani ne avete tanti, come la sottoscritta, c'è adesso un tenero fantoccio di grandezza naturale, interamente fatto di lana, vi tiene abbracciato durante tutta la notte, è un artista olandese lo ha creato, ed è un pupazzo con le fattezze maschili, ideale per le notti d'inverno. Va già bene che adesso ormai l'inverno è finito, chi se ne frega, per il prossimo anno ci pensiamo. Si chiama Arthur, se ha la pelle chiara, con i capelli bruni, le scarpe nere. Oppure Steve, se ha la pelle scura, i capelli neri, le scarpe beige. Ma secondo te dove si compra? Così, no, ma era solo per sapere,
4: perché
1: non si sa.
4: Questo artista olandese
1: non russa, non ha delle richieste fastidiose.
4: No, assolutamente.
1: Non chiede nulla in cambio, e guarda che non è male, perché tu te lo compri.
4: Lo metti lì.
1: Gli metti un pigiama a posto, poi magari lo cambi. Lo cambi. Però senti, andiamo un po' a vedere dove che si compra, no?
4: Io volevo
1: giusto
4: capire.
1: Per sapere.
4: No, io volevo capire le scarpe beige. Allora,
1: ma perché la scarpa?
4: Steve ha la scarpa beige. Allora, io ho già uno scarpa che ha la scarpa beige.
1: Mi fa un po' cagare.
4: Non lo prendo, sì, quindi okay. Io rimango
1: però
4: su
1: Però Steve mi piace. Ah, tu compri Arthur, io compro Steve.
4: Ah,
1: a me con la pelle scura io preferisco. Mi piacciono quelli con la pelle scura. Tu prenditi pure
4: Arthur. Io prendo Arthur.
1: Andiamo un po' a vedere dove si compra. Va un po' su per stavolta. Perché qui.
4: Aspetta,
1: My Kitten Boyfriend.
4: Sì.
1: Bon.
4: Tra dall'altro, allora, come una coperta, basta. Perché è fatto ai ferri, sai?
1: Ma allora me lo faccio fare da mia zia, che lei fa l'uncinetto.
4: Sì, fatelo fare, dai.
1: Allora, scusa, me lo faccio fare anche per te se vuoi.
4: Scusa, te lo fai fare ai ferri come una coperta, è a posto, tutte le sembianze, lo vesti.
1: No, però se gli
4: come
1: dico
4: ti
1: mia
4: pare.
1: Zia, aspetta che sempre se vuoi, che gli dicessi a mia zia, se zia mi fai mica, lo fai comunque. Chiamo subito mia mamma, mi ricoverano immediatamente.
4: No, dai.
1: Ma poi perché io ste cose le dico alla radio? Ma cioè, tu pensi, volevo dire, cancellate tutto quello che ho detto, perché alle volte se poi qualcuno glielo vede a mia mamma che sembra matta, è un peccato, ecco. No, no. Insomma.
4: Però è una buona idea di regalo.
1: Sì, questo sarebbe molto carino. Metti,
4: fantastico.
1: Sai, l'amica che così che fa un tot di che fa il compleanno.
4: Single.
1: Che è single.
4: Single.
1: Io sai quante ne ho da fare. Intanto andiamo a vedere anche un attimo quanto costa quell'affare lì, perché se no metto veramente sotto mia zia col suo uncinetto,
6: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11
7: le padole con
8: chiacchiere e buon umore.

0: siete curiosi di sapere come andrà la vostra giornata, non potete perdervi l'appuntamento con le stelle qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. 18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione, riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo. A domani.

L'allegria e la simpatia del meglio delle badole online non ci abbandona nemmeno questo weekend. Quindi largo spazio alla simpatia e all'allegria della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: 2001 oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: La mia vita è tutta un film.
2: Le scarpe. Tacco alto, arma di seduzione per eccellenza delle donne, risale al personaggio femminile più enigmatico della storia. Allora, tu lo sapevi che a Mona Lisa, Leonardo da Vinci, che lo ha fatto nel 1507, per renderla più slanciata e sensuale, gli avesse fatto indossare un paio di scarpe con i tacchi?
3: A Mona Lisa?
2: Ma guarda di sì,
3: solo il busto.
2: Però lui l'ha presa, sì, ha dipinto, però per renderla più
3: la sapeva lunga Leonardo,
2: gli ha sparato un bel tacco. Sì. Praticamente la scarpa alta spopolava già nella France da Luigi XIV, il Re Sole, si faceva decorare le calzature col tacco create per lui, ovviamente, sai. Poi è da qui che dicono il tacco Luigi. Perché
3: non sapevo che esistesse un tacco Luigi.
2: E la scarpa alta è sempre stata considerata simbolo di autorità, ricchezza e prestigio. Tu la smetti di arrivare qua con quelle scarpe basse?
3: Ma io mica devo dimostrare autorità, ricchezza e prestigio, ecco. Non ho di questi problemi, meno male.
2: Allora, niente autorità, ricchezza e prestigio. Io guardo anche viaggio con le scarpe basse, siamo rovinati. Allora, poi ci sono alcune persone, ricordano, sai, alcune persone molto famose che hanno indossato tacchi e controtacchi. Noi pensa, avevamo la badola col tacco, adesso l'abbiamo un po' persa nella nebbia.
3: Sì, ne abbiamo perse
2: magari
3: due di badole col tacco nel corso degli anni, ecco, però
2: è vero, una fa figli e l'altra è sparita.
4: Il meglio delle badole online.
2: Gli elefanti non si dimenticano, no. E si innamorano, perché è molto curiosa, è molto affascinante, sì, anche questa cosa degli elefanti. Non solo hanno una memoria eccezionale, tant'è che si dice è la memoria dell'elefante, eccetera, eccetera, ma si dice che si innamorino davvero, un po' come i pinguini, no?
5: Sì.
2: Che riescono a trovare la propria pinguina davanti a un fracco, insieme a tantissimi altri milioni di pinguini, cioè, loro trovano la loro
5: e gli fanno anche il regalino, tra
2: l'altro,
5: gli portano una pietra,
2: esatto.
5: Perché la pietra fa sempre ha sempre il suo perché.
2: Adesso, e gli elefantoni sono molto molto noti per avere questi legami molto forti, sia con gli elementi, con i membri della loro famiglia che con i loro compagni.
5: Sì.
2: La cosa molto interessante è che quando un elefante perde il compagno si può mostrare depresso. Rifiuta di mangiare, oppure non vuole interagire con altri elefanti, praticamente loro hanno una vita molto complessa. A me era capitato in Africa di trovarmi
5: sull'elefante.
2: C'erano gli elefanti, c'era tutto un gruppo di elefanti,
5: sì.
2: Ma in quel momento era molto pericoloso avvicinarsi perché c'era un elefantino.
5: Ah.
2: E quando c'è l'elefantino, loro immediatamente si mettono tutti
5: proteggerlo.
2: A proteggerlo, e tu non riesci più a vedere il piccolo, perché è guai a te se ti avvicini un po' di più, perché ti possono anche ribaltare la jeep.
5: Porca miseria, l'elefante se si incazza si incazza.
2: Quello sì. E se hanno i piccoli, un po' come i cinghiali,
5: vero.
2: Che quelli, sai, qui trovare un elefante diventa un po' difficile.
5: Ma
2: trovare un cinghiale, no.
5: Attenzione,
2: cinghiali nel bosco quando hanno i piccoli, perché allora lì.
5: Comunque attenzione, ai cinghiali ci sta sempre, indipendentemente
2: attenzione
5: dai piccoli o non piccoli.
2: Sì,
4: fai il pieno di buon umore. Le badole online.
6: La diretta tutte le mattine, dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
7: Feve nen le badole.

0: I santi della giornata, i compleanni famosi degli artisti della musica internazionale ed italiana.
1: È lunedì 18 maggio 2026, la chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: L'aforisma del giorno.
4: Il cuore ha ragioni che le ragioni non conosce. Blaise Pascal.

0: arrivato il momento di lasciare spazio alle previsioni astrologiche e quelle dell'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. 18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione, riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo. A domani. L'oroscopo.

0: ben ritrovati sulle frequenze Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche questo weekend. È tempo di caffè, ma anche di strapparvi qualche risata di buon umore con il meglio delle Badole Online.
1: Chi lo sa? Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2000.

0: fatto vedere che oggi ha la calzamaglia. La calzamaglia sembra diabolic.
1: Come l'uomo sotto, ragno.
0: Sotto il jeans. No, ma allora il jeans.
2: Con calzettoni invernali.
1: E i calzettoni dei lumberjack più che altro. Dei
2: sì,
1: boscaioli.
2: Esatto. Ma sto entrando nel clima. Sapete che sabato e domenica vado a provare per la prima volta la motosega.
0: Vai.
2: C'è Barba Brisio che mi insegna.
0: Stavamo parlando della tua calzamaglia, sì. Che sei vestito, cioè sotto come diabolic,
2: certo.
0: Sopra
2: come... normale, come un impiegato normale, come un ragioniere.
0: Come un boscaiolo direi. Più che un ragioniere. Oggi non mi sembri tanto ragioniere,
2: no,
0: ascolta. Ma e metterti un paio di pantaloni un po' più spessivi, perché il jeans è...
2: Sì, ci ho anche pensato, ma...
0: Ma magari un pantalone di velluto.
2: Sì, potevo farlo, ma l'avevo già messo la settimana scorsa, ho detto boh, no, vado avanti col jeans. Se mi metto la calzamaglia sotto. Vabbè, perché questa mattina io ho rischiato seriamente di non venire.
0: Come mai?
2: Allora io di notte, grazie al mio dentista, metto un bite, che è praticamente una sorta di protezione dei denti, di plastica, che per chi bruxa evita di consumarti i denti.
0: Ok.
2: O stamattina
0: perché
2: non
0: tu hai anche quello.
2: Ho anche quello, vabbè.
0: Bruxi.
2: Stamattina non riuscivo a togliere
0: il bite.
2: 10 minuti per togliere il bite. Oh, che a un certo punto ho detto, e mo che faccio?
0: Quindi eri lì a metà, cioè tipo dentiera che si stacca?
2: No, era rimasta proprio incollata.
0: Perché non riesci a parlare col bike?
2: E tante volte un po' così.
0: Parli così?
2: No, perché come fai a parlare?
0: Non lo so, io non ce l'ho, quindi
2: non riesco. Hai tutta la parte sopra che è imballata, capito?
0: Hai capito.
2: Ma non riesci a mangiare, non riesci a farti
0: hai
2: niente.
0: Hai la parte sopra che è imballata.
2: Sì, il palato.
0: Meno male che non è la parte sotto. Buongiorno!
2: Quella a posto, l'ho messa al caldo.
0: Con la calzamaglia.
2: Sai come suda oggi qua dentro?
0: Oh, signor.
3: Feve nen le badole.

0: Soundcheck, soundcheck, one.
1: I duetti italiani. I Jalis con Michele Zarrillo, da ora o mai più, con 5 giorni.

0: la radio dal cuore musicale.
1: Sono le 7.
2: Le news dall'Italia e dal mondo su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Ad essere scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 subspeleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner, vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, ma più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: sempre immancabile qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la rassegna storica dei compleanni dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Cura di Accade Oggi.
1: È lunedì 18 maggio 2026, la chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
2: Le Badole Online, pillole di storia.
3: Bisogna rimettersi un po' in forma, sappiate che la troppa ansia e anche il troppo stress rischiano di far ingrassare, ecco. Quindi bisognerà tenerlo in considerazione.
1: Ho capito perché mangio aria.
4: Ecco.
1: Mangio aria.
5: Fai il pieno di buon umore, Le Badole Online.
1: Un po' l'altra che però faceva finta di non sentire, adesso si ripassa.
4: Ma lei ha un qualcosa di geisha, non so cosa, però.
3: Ma guarda, Jack, in alcuni frangenti potrebbe essere un complimento.
4: No, era un complimento.
1: Guarda, infatti. Che è un complimento alla grandissima.
3: A parte che in Giappone le ragazze iniziano prestissimo a studiare da geisha.
1: Ma claro.
3: Perché quella è un'istituzione, ma da guarda, piccole si inizia a studiare.
1: Certo, io avevo visto.
3: E che
1: anche
3: noi sfottiamo tanto, ma lei è una cosa seria.
1: No, là è assolutamente una cosa seria. Poi però attenzione, noi sfottiamo così perché vogliamo fare le furbette in questo programma, bla bla bla. Ma guarda che fare la geisha, cioè, mica male.
4: Tanto di Fiorello.
3: No, beh, scusate, perché geisha vuol dire esperta delle belle arti.
4: Guarda, la piange, si tira gli occhi, che fa? Poverino.
1: No, adesso vado a prendere un fior, me lo caccio i capelli, chiamate il 118.
4: Vabbè.
2: Risate, ironia e buona musica.

0: ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Sono le 7.31, questo vuol dire informazione, vuol dire musica. Noi ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale per le ultime dell'Italia e del mondo e poi anche spazio all'informazione locale di Cuneo e della provincia.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, è a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari, per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
0: Il tempo di una canzone e poi torniamo con l'informazione locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 18 maggio con il quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. Come ogni lunedì la sezione è dedicata a Piemonte e Valle d'Aosta, noi vediamo i titoli che interessano maggiormente la nostra provincia. In apertura il titolo: i piccoli comuni a rischio estinzione, 1 su 4 in declino strutturale, la fotografia del Piemonte dai dati di Istat e Regione. 300 paesi potrebbero perdere abitanti fino a sparire. Le cause principali: età elevata, crollo della natalità, lontananza ad ospedali e scuole. La foto di prima pagina invece è dedicata alla settimana del Giro d'Italia. Da giovedì a sabato due tappe tra Alessandrino e Vico e una in Valle d'Aosta. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato all'inchiesta appunto legata ai pochi giovani servizi in affanno, 300 comuni a rischio estinzione. La fotografia del Piemonte dai dati di Istat e Regione: 1 comune su 4 in declino strutturale. Le cause principali dello spostamento, come abbiamo visto in apertura: l'età elevata, crollo della natalità, lontananza ad ospedali e scuole. Brigata Alta a Cuneo, il micropaese più a sud della provincia: siamo vivi, non intendiamo accorparci. Secondo l'Istat, dal 31 marzo 2025, fra i 103 comuni meno popolosi d'Italia, 29 si trovano nel cuneese. A pagina successiva per la precisione, a pagina 43, troviamo il titolo: la Gran Fondo di Bra finisce in tragedia, perde la vita un ciclista, incidente in una discesa a Neviglie, corsa subito sospesa, la vittima va a 62 anni, era ex bidello delle scuole di Piasco. Passiamo allo sport, perché si è tenuta una giornata di calcio importante per il Bra, che retrocede dalla C, e le mosse future. Le dichiarazioni valuteremo se chiedere la riammissione. Dal presidente Germanetti l'annuncio che la decisione verrà presa entro metà giugno. Rimane la mancanza di uno stadio idoneo. Nella pagina successiva ancora sport, con il Cuneo che da battaglia e rimonta due volte ma avanza il Fossano. Playoff di eccellenza, spettacolo e quattro reti nel derby della Granda. Pareggio dopo i supplementari favorevoli agli azzurri, meglio piazzati in classifica. Ora c'è la fase nazionale per loro. Vediamo i titoli invece che arrivano dal web e dai quotidiani di Cuneo e della provincia. In apertura, targato CN: ritrovato in prefettura il protocollo per l'accoglienza dei lavoratori stagionali del cuneese. Previsti 251 posti letto diffusi sul territorio, nuove soluzioni per evitare il ritorno degli insediamenti nel parco Gullino di Saluzzo. Ritrovato. Cuneo 10.it in apertura di homepage: auto travolge due moto a Canale, morti due motociclisti. I fatti si sono verificati nella serata di ieri in corso Alba, lungo la SR29, feriti gli occupanti dell'autovettura. Idea Web in apertura: la stessa notizia di cronaca con l'auto che si scontra appunto con due moto a Canale. Vediamo invece Cuneo24.it in apertura di homepage: e Beppe Olivero la vittima dell'incidente alla Bra Phoenix. Il 62enne avrebbe perso il controllo della bici in discesa a Neviglie, finendo contro il guardrail. Per l'informazione locale, per il momento è tutto.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Moving on up M People, e poi scopriamo la giornata di oggi e cosa ci dicono le nostre stelle grazie all'oroscopo.

18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo. A domani.

Ancora buon lunedì e buon inizio settimana. Sono le 7:50. Ascoltiamo Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E poi spazio alle risate, all'intrattenimento, al buon umore. È tornato anche il sole e noi poi ascoltiamo il meglio delle Badole.

0: something I want to talk about.
1: Le bandole online, chiacchiere e buon umore.
2: Ecco i momenti più divertenti del passato.
3: Dunque, noi parliamo spesso d'amore, spessissimo d'amore, no? E di amore non si muore, però è facile ammalarsi, e questa è una cosa abbastanza seria. Ci sono degli aspetti salute, secondo la rivista psicosomatica, che è la rivista psicosomatica, è una rivista piuttosto attendibile. 6 italiani su 10 hanno avuto problemi dopo situazioni di forte stress emotivo. Cosa fa male? Più che l'abbandono, la scomparsa del coniuge, gli intervistati hanno indicato il disagio di lunghe incomprensioni, ma la prima causa di malessere nella classifica fa anche il mobbing, fa capolino al mobbing. Anche questo crea
4: dello stress.
3: Cosa fa bene? Nei momenti peggiori, la vicinanza delle persone care, la prospettiva di tornare presto all'attività lavorativa favorisce la guarigione molto più rapida. E quindi anche questa è una cosa, diciamo, un pochino più seriosa rispetto alle tamanate che vi diciamo sempre. Ma cara socia, io mi rivolgo a te perché noi siamo delle single impensamenti irriducibili.
4: Delle ultras delle single.
3: Delle ultras?
4: Delle ultras.
3: Allora, attenzione, perché chi non è mai stato sposato rischia di morire prima di chi almeno una volta è arrivato all'altare.
5: Dai, tocchiamo lo ferro, dicono, fuoco, legno, tutto,
3: ecco,
5: quel che c'è.
3: Lo dicono,
5: dai.
3: Però gli americani, la condizione dei single impentinenti espone a morte prematura il 58% in più, e soprattutto la morte arriva prima per i single in buona salute.
5: Ah beh, questo momento, allora facciamoci venire un accidente, no, così almeno campiamo a lungo.
3: In questo momento tutti stanno un po' toccando, ci fanno.
5: Ma assolutamente sì.
4: Sì, però allora se già quelli che stanno bene.
5: Il single disperato che tutti i giorni piange perché non ha somebody to love, e va benissimo. Somebody, ma il single convinto è campa 200 anni.
4: Scherziamo.
5: Dai.
3: Senti, qua probabilmente hanno fatto lo studio rispetto a quelli che sono single ma che non vorrebbero essere single.
5: Ah,
3: che
5: ecco, sì. Allora
4: single per scelta degli altri.
5: Allora ci sta, allora ci sta.
4: Single per scelta propria.
5: Per scelta del destino.
4: Del fatto.
3: Allora, invece noi giochiamo sempre sul fatto che chi single è single vuole rimanere.
4: Sì, sì.
3: Giusto?
5: Sì.
3: O più o meno, insomma.
5: Sì.
4: Lì a metà.
3: O più o meno.
5: Diciamo che a un certo punto te ne puoi fare una ragione.
3: Ecco. Ma tu lo vorresti un lui?
5: Ma scusa, è certo che sì. Capisci che se il mercato offre cose che non mi interessano, pazienza.
3: Senti,
6: Le padole online.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.
8: Ancora una canzone che ci accompagna fino alle 8 e quindi al momento dell'informazione, e passeremo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
3: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di sub-italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dine Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa, gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
2: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
3: Il conflitto Mosca-Kiev: la scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
2: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
3: Lo sport in chiusura: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo: al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa.
2: È tutto, a più tardi.
4: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione a carattere locale con i titoli di Cuneo e della provincia. I was...

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questa mattina di lunedì 18 maggio con i titoli di Cuneo e della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura di prima pagina, i piccoli comuni a rischio estinzione, 1 su 4 in declino strutturale. La fotografia del Piemonte dai dati di Istat e Regione. 300 paesi potrebbero perdere abitanti fino a sparire. Le cause principali, età elevata, crollo della natalità, lontananza ad ospedali e scuole. La foto di prima pagina di quest'oggi è dedicata allo sport, in particolar modo al Giro d'Italia. Da giovedì a sabato, due tappi tra Alessandrino e VCO e una in Val d'Aosta. Il primo piano di oggi è interamente dedicato al titolo di apertura, con la fotografia del Piemonte e i dati dell'Istat. Pochi giovani e servizi in affanno, 300 comuni a rischio estinzione. Poi ancora Briga Alta, il paesino più a sud della provincia di Cuneo, secondo l'Istat. Al 31 marzo 2025, fra i 103 comuni meno popolosi d'Italia, 29 si trovano nel cuneese. Le dichiarazioni: siamo vivi, non intendiamo accorparci. Nella pagina successiva vediamo la cronaca: la Gran Fondo di Bra finisce in tragedia, perde la vita un ciclista. Incidente in una discesa a Neviglie, corsa subito sospesa. La vittima aveva 62 anni, era ex bidello delle scuole di Piasco. Passiamo poi ancora allo sport, con il Bra retrocesso dalla C e le mosse future. Valuteremo se chiedere la riammissione, queste le dichiarazioni. Dal presidente Germanetti l'annuncio che la decisione verrà presa entro metà giugno, rimane la mancanza di uno stadio idoneo. Poi ancora calcio, con il Cuneo che da battaglia rimonta due volte ma avanza il Fossano. I playoff di eccellenza, spettacolo e quattro reti nel derby della Granda. Pareggio dopo i supplementari, favorevole agli azzurri, meglio piazzati in classifica. Ora c'è la fase nazionale. Vediamo i titoli del web con i quotidiani online di Cuneo e la provincia. In apertura di homepage targato CN, rinnovato in prefettura il protocollo per l'accoglienza dei lavoratori stagionali nel cuneese. Previsti 251 posti letto diffusi sul territorio e nuove soluzioni per evitare il ritorno degli insediamenti nel parco Gullino di Saluzzo. Poi è la cronaca: un acquisto per 5.000 euro di abiti firmati si trasforma in rapina, due ragazzi a processo. La vicenda: nel 2022 in aula il ragazzo costituito parte civile a cui sarebbe stato sottratto il denaro. Cunodice.it, in apertura la cronaca: auto travolge due moto a Canale, morti due motociclisti. I fatti si sono verificati in corso Alba nella serata di ieri lungo la SR29, feriti gli occupanti dell'autovettura. Idea Web TV in apertura, la stessa notizia di cronaca. Passiamo quindi subito a Cuneo24.it, che apre con la sanità: ASL CN1, nuovi sportelli multifunzionali a Ceva e Verzuolo, crescono gli orari a Dronero. Da lunedì 18 maggio attivati i servizi per la gestione di pratiche amministrative, scelta dal medico, prenotazione e pagamento ticket nelle case della comunità. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

Da Sting con Fields of Gold passiamo a Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente. Ancora un buongiorno, un buon lunedì se vi siete sintonizzati adesso. Tanta musica, tanta informazione per queste prime ore del mattino con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Franco Battiato che ci lasciava 5 anni fa, il 18 maggio del 2021, ma a raccontarcelo meglio il nostro Francesco Cataldo con l'almanacco di oggi.
1: È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un Senatus Consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Oggi è anche il compleanno di Jack Johnson, cantante, cantautore statunitense e anche surfista, perché è nato alle Hawaii e chi non vorrebbe essere alle Hawaii in questo momento, con questo sole poi. Noi gli facciamo gli auguri e lo ricordiamo suonando la sua Upside Down.

0: Come dicevo prima, chi non vorrebbe essere alle Hawaii a surfare in questo momento sulle onde dell'oceano? Ma non vi preoccupate, perché è tornato il sole e vi portiamo anche un po' di buon umore con il meglio delle Badole.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole online.
2: Lo sai che io ho una pianta che punge, no? Una piccola pianta grassa, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera, perché ero convinta che fossero quelle lunghe, lisce.
3: Conosco l'esistenza di questa pianta,
2: invece,
3: ma non so riconoscerla.
2: Invece questa qua è proprio...
3: Hai la lingua di suocera?
2: Sì,
3: però.
2: Sì, ma bella grassa.
3: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
2: fiori,
3: scusami.
2: Fa dei fiori. Lascia stare, perché potrei aprire un libro e raccontare, cioè, e comunque è
3: bella grossa, sì,
2: ecco.
3: Diciamo che negli anni si è solidificata.
1: Dal 2001 tutte le mattine cerchiamo di strapparvi un sorriso col programma Le Badole Online. Le vere badole sono sempre in pista.
4: Allora, questa canzone è dell'Equipe 84.
2: No!
4: Ah, questa qua che è passata, chiedo scusa.
2: No, questa che deve arrivare.
4: No, penso sempre al futuro, al progresso.
2: Licenziato prima di cominciare.
4: Perfetto, licenziato.
2: Già licenziato.
3: Toro è fedele di per sé, tendenzialmente i segni di terra sono fedeli, tendenzialmente.
2: Ecco, lo sottolineerei 150 volte.
3: Tendenzialmente,
2: io.
3: In linea generale. In
2: lasciamo
3: linea
2: stare.
3: Generale.
2: Ecco, brava, così. Vabbè, dai. Bilancia, hai proprio messo, gira,
3: guarda che in quel caso potrebbe anche essere che era l'ascendente o la luna che
2: finiva
3: per essere predominante.
2: Era la luna, sì.
5: Badole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
7: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
6: Ma non tutto è sempre sicuro.
7: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
8: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
9: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
8: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
9: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
8: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
9: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
8: Vai su www.acda.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Lo scorso anno, nel 2025, precisamente il 4 luglio del 2025, si ritrovavano, si riunivano gli Oasis, evento storico che tanti attendevano. Noi li suoniamo con Stay By Me, che ci accompagna fino alle 8.30 e quindi al momento dell'informazione con l'agenzia nazionale che ci dà le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Bassa Landri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unito e contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
1: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
0: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
2: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic, e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con uno sguardo ai settimanali online di Cuneo e della provincia e anche alle dichiarazioni del presidente della regione Alberto Cirio, che ai nostri microfoni ha parlato in occasione dell'inaugurazione del biodigestore di Borgo San Dalmazzo.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo i titoli dal web dei settimanali di Cuneo e della provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura. La strada per Pian dei Lupi di Paesana è tornata percorribile, rimossi i tronchi caduti da 52 giorni. Poi ancora in apertura il calcio con il Cuneo che lotta, ma qualificarsi il Fossano al pochissimo, un combattuto 2-2 premia al termine dei tempi supplementari i padroni di casa. Passiamo alla Fedeltà, il settimanale di Fossano, che apre con la notizia legata al calcio e allo sport. Cuore blues oltre l'ostacolo, il Fossano vola ai playoff nazionali. La Gazzetta d'Alba in apertura, la tragedia tra Canale e Vezze d'Alba, due motociclisti torinesi muoiono in un incidente, gravissimo appunto incidente stradale nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, domenica 17 maggio, lungo la strada che collega la cittadina roerina con la frazione Borbore di Vezze d'Alba. Il Savignanese in apertura, possibile interruzione del traffico a Racconigi tra Maglia Bruna e via Stramiano per le riprese di uno spot pubblicitario. Le riprese prevedono l'effettuazione di alcune scene in movimento e comporteranno brevi chiusure temporanee della strada. Passiamo al Corriere di Saluzzo, in apertura la cronaca con un 69enne plurigiudicato accusato di aver truffato un'anziana, 100.000 euro spariti. L'Unione Monregalese apre con la cronaca con la bici contro il guardrail durante una gara, addio a Beppe Olivero, tragedia sulla strada della Bra, dove ha perso la vita un 62enne, appunto Beppe Olivero. Come vi dicevo, adesso ascoltiamo le parole del presidente Alberto Cirio, che ha parlato ai nostri microfoni venerdì 15 maggio in occasione dell'inaugurazione del biodigestore alla CSR di Borgo San Dalmazzo. Ascoltiamo appunto l'intervista a cura di Luisella Mellino.
2: Presidente Cirio, oggi un'inaugurazione importante di questo nuovo biodigestore.
3: È un'inaugurazione importante innanzitutto perché c'è un valore di capacità amministrativa buona, si sono saputi ottenere fondi importanti, si è saputo finire nel tempo, anzi con un mese d'anticipo, perché sappiamo che la scadenza dei fondi del PNRR è quella di giugno 26. Quindi innanzitutto efficienza e capacità amministrativa. In secondo luogo, questo è un impianto importante a livello provinciale, quindi lo dico anche da albese, nel senso che è un impianto che serve tutta la provincia, che è in grado di soddisfare le esigenze di oltre 400.000 persone, lo fa nel rispetto dell'ambiente, lo fa nel rispetto dei principi dell'economia circolare, quindi io credo che davvero sia una buona occasione per dire che tutti hanno fatto la loro parte, la provincia, le amministrazioni comunali e anche naturalmente la realtà che operativamente ha costruito e gestirà questo impianto.
2: Quindi Presidente, il Piemonte ancora una volta può dirsi ben soddisfatto, siamo una buona regione.
3: Beh, siamo una regione attenta all'ambiente, nella consapevolezza che evidentemente i rifiuti sono una realtà con la quale ci si deve confrontare, ma lo si può fare innanzitutto rispettando la sicurezza, rispettando la salute, rispettando ciò che ci circonda, ma facendo anche delle azioni efficienti che poi si possono anche trasformare in minori oneri per i cittadini e migliori servizi.
2: E questo sicuramente farà molto piacere ai cittadini.
3: Beh, i cittadini... siamo tutti cittadini, quindi di fatto quando abbiamo servizi dobbiamo sapere che li vogliamo efficienti ed è giusto perché i cittadini li meritano e dobbiamo spendere il meno possibile e soprattutto dobbiamo anche fare un ragionamento sull'energia che non possiamo non fare. Oggi in cui le crisi internazionali ci dimostrano quelle che sono le incertezze sui mercati di approvvigionamento energetico, avere una realtà come questa che, ripeto, con l'economia circolare produce anche energia è sicuramente un valore aggiunto.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Biagio Antonacci, un omaggio a Bruno Lauzi con Amore Caro, Amore Bello.

0: Ora spazio a Francesco Cataldo con l'almanacco di oggi.
1: È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Ringraziamo Francesco Cataldo per il suo almanacco anche quest'oggi lunedì 18 maggio. Come ci ha ricordato nell'almanacco musicale, appunto, oggi è il compleanno di Paolo Vallesi, che fa 61 anni, diventato celebre nel 91 vincendo Sanremo nella categoria giovani con Le persone inutili. Dietro

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: I 30 Seconds to Mars con City of Angels ci accompagnano fino alle 9 di questo lunedì, e quindi all'appuntamento con l'informazione nazionale e mondiale e anche con quella a carattere locale.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
3: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in condizioni gravissime.
2: Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i 3 sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
3: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
2: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
3: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
2: È tutto, a più tardi.
4: Il tempo di una canzone e poi spazio anche all'ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi lunedì 18 maggio in edicola. In apertura, i piccoli comuni a rischio estinzione, uno su quattro in declino strutturale. La fotografia del Piemonte dai dati di Istat e Regione. 300 paesi potrebbero perdere abitanti fino a sparire. Le cause principali: età elevata, crollo della natalità, lontananza d'ospedali e scuole. La foto di apertura è dedicata al Giro d'Italia. Da giovedì a sabato due tappi tra Alessandrino e VCO e una in Valle d'Aosta. Voltiamo la pagina, il primo piano interamente dedicato alla fotografia del Piemonte con i dati dell'Istat sulla regione. Pochi giovani, servizi in affanno, 300 comuni a rischio estinzione. Briga alta a Cuneo, il micro paese più a sud della provincia secondo l'Istat. Al 31 marzo 2025, fra 103 comuni meno popolosi d'Italia, 29 si trovano nel cuneese. Le dichiarazioni sono: siamo vivi, non intendiamo accorparci. La pagina successiva, passiamo alla cronaca. La Gran Fondo di Bra finisce in tragedia, perde la vita un ciclista. Incidente in una discesa a Neviglie, corsa subito sospesa. La vittima aveva 62 anni, era ex bidello della scuola di Piasco. Passiamo allo sport con i titoli del calcio, perché il Bra retrocesso dalla C e le mosse future. Valuteremo se chiedere la riammissione. Dal presidente Germanetti l'annuncio che la decisione verrà presa entro metà giugno. Rimane la mancanza di uno stadio idoneo. Poi ancora calcio con il Cuneo da battaglia, rimonta due volte ma avanza il Fossano nei playoff di eccellenza. Spettacolo e quattro reti nel derby della Granda. Pareggio dopo i supplementari, favorevole agli azzurri, meglio piazzati in classifica. Ora c'è la fase nazionale. Passiamo ai quotidiani online, vediamo i titoli dal web. In apertura, targato CN, un acquisto per 5.000 euro di abiti firmati si trasforma in rapina. Due ragazzi a processo, la vicenda nel 2022. In aula il ragazzo, costituito parte civile, a cui sarebbe stato sottratto il denaro. Passiamo a cunodice.it in apertura. Per chi mi avete preso, la campagna della CEC per il corretto utilizzo dei cestini stradali. Il consorzio invita a conferire nei bidoni solamente piccoli rifiuti e dichiara: difendiamo il decoro urbano nei nostri comuni. Idea Web TV apre con l'incidente: auto si scontra con due moto a Canale, morti i centauri, due i feriti. L'incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 17 maggio. Cuno24.it in apertura con la sanità, ASL CN1, nuovi sportelli multifunzionali a Ceva e Verzuolo, crescono gli orari a Dronero. Da lunedì 18 maggio attivati i servizi per la gestione di pratiche amministrative, scelta del medico, prenotazioni e pagamenti ticket nelle case della comunità. Con la rassegna stampa dei titoli dei quotidiani online e del quotidiano La Stampa, per oggi è tutto.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Mina con Ancora Ancora ci ha accompagnato fino alle 9:18 e noi lasciamo ancora spazio alle Badal Online per due risate e un po' di buon umore.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Allora Socia, ti ricordi il famoso calendario di Luisa Corna dove c'era anche un po' di paglia?
3: Sì,
2: e
3: cioè, sì,
2: allora,
3: sì, sì.
2: Ci mettiamo sempre nella paglia o nel fieno per
3: allora
2: dirti.
3: Per la festa del mio addio al nubilato facciamo la paglia.
2: Facciamo il fieno, che facciamo forse il bagno di fieno lo fanno anche lì nel
3: wellness, nelle spa, nelle beauty bar.
2: Io ho fatto il bagno di fieno, una figata.
3: Sì, funziona.
2: Sì, è punto. Ma secondo me io mi sono addormentata lì in mezzo. Questo passo a posto con il fieno.
4: Che ti rilassa quindi anche.
2: Sì, sì, sì.
3: Ah, perché tu vai a pagare per metterti nel fieno.
4: Beh, io andrei direttamente.
3: Ma scusa, non puoi chiamare la Coldiretti, ti fai dare il nome di un'azienda a chilometri zero, te lo danno gratis il fieno, ecco. Scusa.
2: Ma gratis non credo, però hai capito, se poi mi mandano lì quelli della Coldiretti nelle stalle fa un caldo boia, capito?
5: Le Badole Online, chiacchiere e buon umore.
2: Sono famosi i tuoi raviolandi.
3: Sì.
2: Perché di solito spunti sempre con questi raviolandi, che è uno dei tuoi piatti famosi, no?
3: Sì, quelli che si fanno molto velocemente, ecco. Quindi non c'è nessun problema.
2: Un altro piatto famoso che sai fare?
3: Un altro piatto che so fare, non mi piace cucinare, quindi beccatevi, ecco. I raviolandi.
2: Cioè ti fermi ai raviolandi?
3: Sì.
2: Che è un piatto abruzzese, giusto?
3: In realtà sì, so far tutto, ma non mi piace, devo ammettere.
2: So far tutto, o forse niente?
3: Non mi piace.
6: Che ottimismo,
3: odio
6: Carmen.
3: Cucinare.
7: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
8: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Vasco Rossi con Siamo solo noi e poi spazio alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in piano centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

È lunedì 18 maggio 2026, la chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente e il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1. Era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli, nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan, e nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Franco Battiato quando decideva di scrivere una canzone d'amore, lo faceva veramente col cuore, con l'anima, insomma con tutto. E ti vengo a cercare un passo indietro nel tempo, è una di quelle cose veramente straordinarie. Buongiorno, buongiorno da Luisella Mellino, insieme per questo nuovo lunedì. Radio Piemonte Sound, dove vuoi e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.

come il sole all'improvviso, una bella versione questa con Randy Crawford, con lei c'era ovviamente Zucchero. Allora, spesso vi abbiamo appunto raccontato, detto che abbiamo cambiato, modificato un po' la nostra programmazione, ma soprattutto modificheremo di questi tempi la programmazione musicale, perché dobbiamo festeggiare questi 50 anni della radio, e sono 50 anni di musica, soprattutto per un pubblico che è cresciuto con noi, quindi che è diventato adulto come noi. Paolo Vallesi, oggi è il suo compleanno, festeggia 62 anni e le persone inutili. Questa è la versione nuovissima.

Parisi avrete sicuramente riconosciuto anche la voce di Enrico Ruggeri. Il testo è stato attualizzato ovviamente al 2026. Questa è una canzone che ha fatto storia, perché comunque è una canzone decisamente profonda. Allora, dicevo, la musica che verrà dato molto spazio alla musica del passato, perché noi abbiamo comunque una storia da sottolineare. Facciamo gli auguri anche a Rick Wakeman. Chi è? Beh, è il tastierista degli

Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo. A domani.

serpeggiano i due protagonisti degli Enigma, Michael Cretu e sorella Sandra. Oggi voglio ricordarvi anche una cosa molto particolare. Nel 1976 entrava in vigore il provvedimento legislativo che vietava di fumare all'interno di alcuni locali e sui mezzi di trasporto pubblici italiani.

Quanti personaggi importanti sono nati oggi nel 1920? Uno su tutti, Karol Wojtyła, è nato 106 anni fa, se n'è andato nel 2005. Era nato oggi nel 39 anche Giovanni Falcone, il magistrato che ricordiamo con questa canzone, la scrisse Francesco Guccini, musicata da Gaetano Curreri degli Stadio, per La bandiera, una canzone dopo quel tragico evento di Capaci. Auguri anche a Silvan, oggi festeggia 89 anni.

una bandiera con gli Stadio, ancora una canzone legata al nostro monaco. Oggi era nato, è nato Mike Almond, e lui ha scritto delle canzoni spaziali come tanti successi dei Chicago. Questa che è stata la colonna sonora delle Olimpiadi dell'88, cantata da Whitney Houston, One Moment in Time, e tanti altri successoni come canzoni di Tina Turner, dei Chicago vi ho già detto, e per esempio la canzone di Julio Iglesias e Willie Nelson, famosissima, poi ve la faccio sentire.

niente da fare, questa voce è indimenticabile, Whitney Houston. E poi vi farò sentire anche un'altra canzone che ha composto Albert Hammond, ed è When I Need You, grandissimo, enorme successo di Leo Sayer, e poi un'altra di Tina Turner, particolarissima. Ricordiamo che oggi era nato anche Gian Piero Galeazzi, se n'è nato nel 2021, ma era nato oggi nel 46. È tempo di cover, sì, è tempo di cover.

cover italiane più belle di sempre. Canzone di Gianni Bella, Non si può morire dentro. Questa è la cover di Francesco Renga.

0: delle Badole Online, perché Radio Monte Santo compie 50 anni, le Badole Online ne compiono 25 e quest'anno ci sarà questo grande anniversario e quindi il meglio. Torniamo un pochino indietro proprio per sottolineare quanto è stata importante questa data per noi, questi 50 anni.
1: Good morning Cuneo.
2: Ma ce li aveva già l'altra volta. Devi sapere che io gli ho fatto una foto, l'ho postata, mi ha fatto un muso di 3 giorni.
1: Sono un tipo riservato.
2: Ho capito, ma lo sai che poi, ma io l'ho capito che sono una furbacciona, ma lui non me lo diceva mica.
3: No, ma cos'è? Sì, siamo diventati una casa famiglia che adesso
2: ecco Carmen,
3: li abbiamo trovati per la strada e li portiamo
2: allora
3: qui.
2: Carmen, io volevo dirti questo, no, non ce ne bastava uno
3: a capirlo,
2: no, no. Dovevamo averne 2-3
3: il numero, ma giusto,
1: esatto.
2: Allora, hai capito? Tutto perché io conosco una cucina loro,
1: tutto è nato da un risotto mantecato
2: che non è
1: ancora stato consumato, non è solo gasese.
4: Le Badone Online dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound. Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia,
2: Sì.
4: Cosa c'è?
2: Mi fai ridere.
3: Ci sono messaggi che arrivano qui perché in realtà erano rimasti. Allora, Luisella, hai ragione, il vero francese finisce sempre con il merde o putain. Qui dove lavoro ne sentiamo di tutti i colori. E François, bonjour François.
5: Ah, ma lui di francese se ne intende.
3: No, bisognava leggere tutto questo messaggio perché sennò dicono che noi ce l'abbiamo con i francesi, questa solita schermaglia fra italiani e francesi. Ma François le français, quindi ha ragione per quello che dice.
2: Écoute-moi François, ma quel tuo collaboratore che voleva conoscere qua la bionda, cioè che fine ha fatto? Perché
5: sarebbe... cosa ridi?

0: giorno, intelligenza artificiale, una domanda da porti. Siccome a Monte Carlo si fa scuola guida su una Porsche, quanto costa indicativamente una guida?
1: Monte Carlo non si badano a spese, sì, neanche quando si tratta di imparare a fare un parcheggio a sé. L'autoscuola di cui parli si chiama Auto École Georges.
0: Vabbè, non facciamo
1: pubblicità. Anche se l'iniziativa è stata lanciata da Serge Croesi, sì, titolare dell'autoscuola Ecurie, ed è stata la prima nel Principato a introdurre una Porsche 911 Carrera nel, sì, proprio parco macchine per i futuri neopatentati.
0: 911 è quella che costa.
1: Qui dettagli di... sui costi. Dai. E il motivo dietro questa scelta.
0: Dai.
1: I costi.
0: Sì.
1: Prezzo orario.
0: Sì.
1: Una lezione di guida sulla Porsche costa, sì, circa 159 euro all'ora.
0: 159 euro all'ora costa sta
2: cosa.
0: Sta, 105, e c'è anche uno,
2: no, che ti rompe i coglioni. Cioè,
3: però ascolta, ascolta. Ti costa di più affittare una Porsche,
0: sì,
3: quindi se vuoi toglierti la nata, vai a farti un'ora di lezione.
0: Un'ora di lezione, ma ne, certo, devi acquistare il pacchetto da 10 secondi. Tra l'altro, avete notato che l'ora di lezione sulla Porsche costa non 160, 159 euro, sì, pure a Monte Carlo fanno i prezzi così simpatici.
3: Sì, sì. Poi aspetta, sai cosa fanno? È sempre da 50 minuti, no?
0: Sì.
3: Come fanno, sai,
0: chiaro,
3: in tutto, perché,
0: chiaro,
3: tu compri, non so, il massaggio da un'ora, in realtà 50 minuti, tra l'altro è 50 minuti, ovvio, e poi deve esserci il cambio, hai, ovvio, capito? Lì devono cambiare le lenzuola, in quel, certo, caso lì devono cambiare i cuscini.
0: 159 la caccia, ma a Monte,
3: vabbè,
0: Carlo,
3: dai,
0: ma fica lo 200,
3: bon,
0: dai.
3: Fine, dai, basta. Chiudi il capitolo Porsche,
0: basta,
3: non ce l'avrai.
0: Basta,
3: fine.
0: Porsche,
3: poi sei basso, che te frega.
0: Cosa vuol dire basso?
3: Sei basso.
0: Sai quanta gente bassa ho visto

0: sapete che io ho questa indole, no, del golf, in qualche maniera, di cercare di fare i lavori di casa. Infatti non vi nascondo che
1: il golf
0: è bello, sì. un po' come di quando parlavano del golf, ma allora parliamo di questo annuncio. Risponde un annuncio per fare la tata, le offrono 200 euro l'ora per fare le pulizie in abiti sexy. Allora vedi che alla fine hai capito,
1: quindi tu vorresti pensare,
0: sì,
1: di metterti sul mercato con un abitino coso sexy,
0: tipo un grembiulino, sai, il grembiulino e basta. Il grembiulino, tipo abito sexy.
1: E tu vorresti...
0: Ti metti lì a stirare tranquillo a casa degli altri e ci guadagni 200 euro all'ora, che buttali via, insomma.
2: 200 euro all'ora? Ma lordi o netti?
1: Senti l'altra, la professionista.
0: Adesso io non so che cosa potrebbero scrivere sul contratto, che quindi tutto a posto.
1: Sì.
0: Secondo me, lì così.
1: Dici così?
0: Li fanno trovare in mezzo alla biancheria da stirare. È ancora più sexy, vuoi mettere? A un certo punto devi aprire la maglietta e devi scovare i 200 euro.
1: Uno da 50, poi te li metto un da 5, un po' tutti sbagliati.
0: Le monete effettivamente fanno pieghe, quindi eviterei le monete fondamentalmente.
1: Sì. Non riesco a vederti, hai capito? No. Nella versione sexy lì che stiri.
0: Farò un video e ve lo porto.
1: No,
0: meglio di no.
1: Sapete che fare quella roba lì sotto le lenzuola, soprattutto quando fa caldo, fa consumare calorie, no?
0: A riuscirci.
1: Però adesso, sì? Su TikTok, l'astinenza sessuale è trendy, lo volevo dire.
0: Cioè?
1: Ci sono anche tante motivazioni curiose che...
0: Tipo non te la danno e quindi vai... Allora dici, no, io pratico l'astinenza. No, amico mio, è diverso.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà, e per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Fossano e Marenna in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si rallenta tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.
2: Arriva Fulminacci con il suo nuovo singolo, Meno di Zero.
3: Alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Partner si gira a guardare le persone per strada, potrebbe essere un traditore.
0: No, ma non l'avrei mai e poi mai pensato.
1: Ed è stata anche pubblicata questa ricerca, perché si sono impegnate nel fare questa ricerca, su una rivista di psicologia e sociologia internazionale.
0: Disse lui, si gira, guarda le altre.
1: È un campanello, d'allarme da non sottovalutare.
0: No, ma sai che ci sono quelli furbi, no? Che gira con la coda dell'occhio, lumano tutto, lato B, lato A, tutto quello che c'è da lumare, però lo fanno, sai, in maniera così. Oppure quelli che ti dicono, ma è come un bel quadro, uno si gira e guarda, che per l'amor di Dio, se non è
2: roba, gli così occhi li abbiamo tutti,
1: certo. Quando ti passa davanti chi merita, dice, chapeau, pazienza, è andata così.
2: Allora, in realtà però questa ricerca, andando un po' ad approfondire, dice che tutti ci guardiamo intorno, ma le persone fedeli distolgono lo sguardo molto più in fretta, quindi se ti soffermi proprio a guardare i dettagli, potresti essere un infedele.
0: Sì, siccome possiamo chiedere a te, perché noi negli anni abbiamo più volte sottolineato il fatto che, insomma, siamo state molto single ma anche molto fedeli, io e la socia, così bla bla bla. Adesso le ho già dato della strega prima, adesso insomma devo cercare di ripianare. E tu invece sei un ragazzo fedele o sei un monello?
2: Allora, io nella condizione attuale di single, come avrai notato, guardo praticamente chiunque passi per strada.
0: Non sto
1: proprio
0: parlando.
1: Questa disperazione potevi evitare.
2: No, situazione di coppia non mi accorgo neanche di chi ho intorno.
0: Questo è.

0: nostra carissima amica che ci ha mandato un messaggio super.
1: Sì?
0: Ha detto che possiamo dire, ovviamente non possiamo fare nomi.
1: No.
0: Questo era scontato, ragazza.
1: Beh,
0: lei dice un trombo amico che trombo non si fa più sentire.
2: Ma infatti il trombo amico fa quello di mestiere.
0: Che novità!
2: Ma no, ma il trombo amico è quello lì.
1: Ma sì.
0: Scappa.
2: Sì.
1: Scappa.
2: No, non è scappa, si fa gli affari suoi, quando ha voglia ti chiama. Scusate, ma è vero questo, è l'amore e l'argent for la guerra.
0: Sì,
2: la sanno molto bene la storia.
0: Cara amica che ci hai scritto, che speravi ovviamente di avere una risposta ai tuoi perché, chiama che noi siamo esperti, perché ci sono persone che parlano bene e razzolano un po' meno bene.
2: Di solito chi dà consigli
0: è quello che non ne ha capita neanche una, e quindi tu chiama me amica cara, che lo sai, io posso scrivere libri su libri, trattati e anche master. Perla di saggezza numero 1, Daniela Docet.
1: Sì.
0: Gli uomini sono come le cabine telefoniche. Vi ricordate le cabine telefoniche di una volta? Cioè quando dovevi andare a telefonare a qualcuno che così, insomma, ti piace uscire fuori, no? Facevi a casa.
1: Certo. Avevi anche la tua privacy.
0: Perché altrimenti tutti a sentire, sai. Allora, tu cercavi la cabina telefonica, c'erano quelle occupate e quelle funzionavano. No? Come
1: okay,
0: hai capito la similitudine?
1: Certo.
0: E poi c'erano le cabine vuote, le cabine
1: che avevano qualche problema poi alla fine.
0: Ecco, le cabine libere non funzionavano mai.
1: Ecco.
0: Questo ti ripeto, io ho un'amica che la sa lunga, anzi, professoresse. Ale, non sappiamo chi nominare per prima.
1: Vabbè.
0: Comunque.

0: parlato dell'uomo più figo del mondo, vogliamo non sentirlo.
1: vogliamo non invocarlo. Sì, tra l'altro.
2: Eccomi.
1: No. Da dove?
0: Jack, dove l'abbiamo preso?
2: Ma no, dovevo dire
0: Giulia,
2: qualcosa perché mi sono sentito.
0: Bisogna anche fare dei gesti buoni, tu lo sai, io a volte
1: ho capito la carità, Luisella, però anche così.
0: Tu dici che è stato troppo?
1: Siamo 200 lire.
0: Lire?
1: Sì, euro, quello che meglio gli euro probabilmente.

0: Il nostro piccolo qua che ha fatto l'intervista ad Amy Stewart, io pensavo l'avesse fatta in inglese, cioè perché mi dice abbiamo preparato il tuo Carmen, ho detto
1: così è stato,
0: che figurone, facciamo tutta un'intervista in inglese.
1: Ma no, e ma poi no, invece, in italiano.
0: Invece,
1: pensa insomma, se avessi scoperto sul momento che l'intervista era in inglese, che bello che sarebbe stato. Ma, Amy Stewart, welcome to Radio Piemonte Sound. Tu ti prepari tutto quanto sugli anni 70, su Friends, su Knock on Wood.
0: Vabbè, però voglio dire,
2: cos'è la musica trap?
1: Non
2: musica
1: lo so
2: trap,
1: perché mi è venuto in mente.
0: E ha ragione lei che te lo suggerisce, sì, che dice
3: vabbè. La musica trap è veramente una rivisitazione della musica rap.
0: Brava Amy, che lo sai?
3: Con un po' di ritmo. Vorrei sapere che cosa, se tu mi puoi dire questo, che significa trap?
4: Mamma mia, mi fai una bella domanda, effettivamente.
3: Ma scusa, tu lavori nella radio, che significa trap? Sappiamo che cos'è il rap, sappiamo tutti che significa.
4: Devo dire che mi cogli in fallo, devi dire che mi togli. È un sottogenere, se vogliamo, no? È un'espressione un po' diversa, è un'espressione un po' diversa della musica rap, ecco, mettiamola qua. E dove c'è anche un po' influenza della musica elettronica.
0: E lei te lo sottolinea, dice: ma tu lavori in radio?
1: Dovresti sapere. A me è venuta in mente una risposta che stavo per dare, ma mi sono morso la lingua. Perché avrei voluto dire a Amy Stewart, io l'unico trap che riconosco è Giovanni Trapattoni, che secondo me sarebbe stato un modo per uscirne meraviglioso.
0: Ecco, tu ti sei impantanato di brutto,
1: impantanato
0: e volevi impantanare me dopo, quando mi hai detto tu.
1: Dai, non ne sono uscito così male poi risentendola,
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
6: le padone online.
7: Chiacchiere e buon umore.
0: E ovviamente a questo punto chiudiamo la mattinata con il meglio del Badone Online, con questo stile dei 50 anni, ripercorrendo un po' questi vecchi file che hanno fatto questi 50 anni storici di Radio Piemonte Sound. Abbiamo parlato di Amy Stewart, beh, chiudiamo con lei, con My Francis, il pezzo è Together e ci porta indietro all'85. Grazie di essere stati con noi, adesso arriva Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli. Un bacio, a domani.

0: Digi, e come il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno, siamo tornati, sì sì, presenti, breve pausa, breve periodo di pausa, veramente brevissimo, pronti per riaprire questa nuova settimana anche con Pianeta.

grazie per essere dei nostri, ci auguriamo che abbiate trascorso un piacevole weekend e noi nel frattempo abbiamo preparato, no, non nel weekend perché anche noi stacchiamo la spina, però prima che iniziasse il weekend diciamo abbiamo preparato le nostre proposte da farvi ascoltare anche per questa settimana. Tra poco una la scopriremo all'interno di Italia Graffiti dal 1979, mentre per i prossimi minuti ci fermiamo nel 2002 con

Sicuramente non era uno che te le mandava a dire, anzi te le diceva in faccia e le trascriveva anche nei suoi testi e nelle sue canzoni. È stato un grande momento secondo me con l'appuntamento con Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70. Siamo andati a riascoltare e a riscoprire questo cantautore, diciamo che ha lasciato diverse tracce nel tempo, soprattutto nel periodo decennio 70. Quest'oggi dal 1979 era Vincenzo Spampinato.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a

0: Trovati da Jenny De Gaetano, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
1: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
0: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
1: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
0: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al foro italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
0: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo ipotecando un posto in finale mercoledì, la rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il Blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, il leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Sono Roberto Sermiotti, un saluto a tutti i vostri ascoltatori, a tutti gli amici, a tutti gli sportivi, a tutti i tifosi di pallavolo.

come non erano in gara con questa canzone, ma erano i super ospiti, i famosi super ospiti del Festival di Sanremo. Nell'edizione 1985 vanno sul palco dell'Ariston Amedeo Minghi in coppia con Katia Ricciarelli. Il profumo del tempo era la canzone straordinaria, secondo me, che ti fa veramente

0: bisognerà tornare a dare delle rose, bisognerà, insomma, in questo pezzo Riccardo Fogli ci ripropone già nel 1982 una sorta di torniamo al romanticismo degli anni 60 o precedente, e dal titolo era L'amore che verrà.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: le 12:02.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di 2 donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle 2 vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
2: I fatti di Modena. In un'email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vicepremier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
3: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione.
2: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
3: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
2: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti e servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
3: È tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o

0: grandi protagonisti di Pianeta Italia, devo dire, settimanalmente lo incontriamo almeno una volta, barra due, è Luciano Ligabue, e ne abbiamo veramente tante da far ascoltare anche del suo repertorio, diciamo tra la fine degli anni 80 e i giorni nostri. Quest'oggi ci siamo soffermati all'inizio del decennio 2000 con Eri Bellissima. La prossima proposta ci riporta invece nel 1996, devo dire una super sorpresa che abbiamo ripescato dall'archivio di quest'oggi di Francesco Baccini in coppia con Enzo Iannacci, e la canzone In Allegria.
1: E qua? No, aspetta, ancora.

storia della musica italiana degli anni 90, le fanno parte loro, ne fanno parte anche per tutto il corso del decennio 2000, fino alla separazione, fino a diventare da solista il Max Pezzali. Siamo nel 1993, in questo caso 883.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: 1972 con la grande Mia Martini, la quale si presenta alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia 1972, appunto, presentando il suo nuovo lavoro dal titolo Donna Sola, bellissimo brano che conferma il suo stato di grazia di quell'anno, un brano scritto da Luigi Albertelli e Dario Baldambembo, brano che entra nella top 50 della chart annuale, brano che arriva in seconda posizione nel novembre del 1972. È proprio in quell'anno, cioè da poco, l'ex Mimì Bertè si fa chiamare e inizia nel farsi chiamare appunto Mia Martini, canzone davvero stupenda. Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Italia Graffiti, come dice anche il nostro jingle, un pezzo della storia della musica italiana dagli anni 70. Quest'oggi abbiamo voluto proprio omaggiarli con gli anni 70, i grandissimi Pooh. L'album era Alessandra, l'anno il 1972 e la canzone è, beh, stupenda. Il titolo era Quando una lei va via.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Musica italiana sempre all'interno di Pianeta Italia. Vi ricordo ovviamente i nostri contatti, che sono lorenzo@radiopianeta.it. No, tra parentesi, no, li ricordo perché non li avevo ancora ricordati, ragazzi, per favore. E Lorenzo Bartoli, Pianeta Italia Radio, la nostra pagina Facebook ufficiale.

0: percussionista, arrangiatore, motivatore, creatore di pezzi, di storia della musica italiana, ma noi lo riascoltiamo e lo celebriamo sempre come il grande percussionista e famoso in Italia e nel mondo, Tullio De Piscopo, 1988, andamento lento.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in tre avevano l'autorizzazione.
4: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
3: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
4: La guerra in Iran, Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump, l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'autorità dello stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
3: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.
4: Il calcio in chiusura, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per una finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena come detto domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Giusy Ferreri, Il mare immenso, con lei c'era Francesco Sarcina delle Vibrazioni.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

è la storia, questa, ragazzi, è come studiare i poeti dell'inizio del nostro secolo. Sono quegli artisti che hanno tracciato la storia della musica italiana. Noi li ricordiamo ogni giorno con il decennio 70, ovvero con Italia Graffiti. Quest'oggi erano appunto protagonisti, sono stati gli Alunni del Sole con Liu.

0: Italia Other Side, il lato B dei 45 giri Made in Italy.
1: Quelli che non hai mai ascoltato.
0: Quelli che non hai mai ascoltato. Ascoltali oggi.
1: Ascoltali oggi.
2: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e è un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.

E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in paura. Noi abbiamo i nostri incubi e riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro questa

bello è l'odore dell'estate, chissà che ci accompagni sempre di più verso un clima più stabile e diciamo che ci apra le porte all'estate. Brano, devo dire, veramente particolare, grazie a qualcuno che ce l'ha ricordato e riportato la mente alla memoria, dal 1983 con Il giardino dei semplici, giallo il titolo era ovviamente della canzone. Benvenuti, bentrovati, primo appuntamento settimanale con Pianeta Italia, la storia degli italiani dal 70 ad oggi. Un saluto da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri e grazie per averci scelto. E adesso annunciamo la nostra sequenza musicale, tra poco in compagnia di Michele Zarrillo, Raffaella Carrà, ma subito in partenza

con un brano scritto ma soprattutto musicato dal grande Detto Mariano, che ricordiamo sempre, 1980 con Ratatataplan, e in apertura Mango con Ti porto in Africa. La nostra sequenza torna domani martedì. E in dirittura d'arrivo oggi chiudiamo la nostra puntata con un pezzo che poi è diventato un classico della musica italiana, che ci riporta alla metà degli anni Ottanta, di Eugenio Finardi con la musica Ribelle. Vi auguro la buona giornata, buon inizio di settimana. Se volete raggiungerci e contattarci, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it. Grazie, a domani, viva la

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Insieme dal 1976.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
2: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambi un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
3: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza è di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
2: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
3: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
2: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Ho capito, dalla direzione fremono, mi hanno detto vai in onda, annuncia la Hit Parade Story che tra qualche istante sarà in onda su Radio Piemonte Sound. Allora faccio un po' il signorino buonasera, come ai tempi dove c'erano le annunciatrici, o faccio l'annunciatore, ma no, ma facciamo le persone serie, dai, tra poco Hit Parade Story e New Hit, la musica più bella di ieri e di oggi, restate con noi.

0: Digi, e come il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

Forza gente, da questa parte avanti, venite, non spingete, c'è spazio per tutti, anche perché la musica più bella di ieri e di oggi passa tutta di qua. Radio Piemonte Sound, pochi secondi per augurarvi un buon pomeriggio, segnalarvi che sono Mirko Bencivenni e staremo insieme anche oggi per le prossime tre ore con Hit Parade Story e New Hit. Tranquilli, lascio subito parlare la musica.

Oggi ci occupiamo dei 20 singoli più importanti negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1979. Dai, non perdiamo tempo. Subito protagonista, la posizione numero 20, il disco degli Chic, Good Times. Buon ascolto, benvenuti.

la vostra radiolina in nostra compagnia con il suono dei ricordi, le canzoni più belle della vostra vita e che hanno siglato sicuramente dei momenti importanti, significativi, il primo bacio, il primo lento che avete ballato con il vostro lui, con la vostra lei, oppure il primo 45 giri che avete rotto in testa a vostra suocera, come dico spesso e volentieri io. Good Times con gli Chic, questo gruppo funk che arriva dagli Stati Uniti, ce lo lasciamo alle spalle archiviandolo alla posizione numero 20 della Hit Parade Story dei singoli più importanti negli Stati Uniti d'America del 1979. Appuntamento che è appena decollato assolutamente alla grande, che continua un passo più in su alla posizione numero 19 con i Doobie Brothers e What a Fool Believes, invece alla posizione numero 18 già partiti in sottofondo i Blondie con la splendida voce di Debbie Harry, intro assolutamente inconfondibile che molti di voi probabilmente avranno già riconosciuto per questo Cuore di Vetro.

Mi scuso in questo preciso istante, forse ho la voce un tantino più sensuale del solito, mi stanno sottolineando anche i colleghi in radio, sono leggermente influenzato, quindi mi scuso, forse, forse anche più gradevole, no? La voce sensuale, forse anche un tantino più accogliente, però vabbè, capita ogni tanto, sono un essere umano anch'io, quindi normale influenzarsi. Blondie Out of Glass, 18 nella nostra Hit Parade Story di oggi, 17 per Olivia Newton-John, un passo più in su alla 16. Arrivano invece i fratelli Gibby, Bee Gees, con la loro mitica Tragedy.

0: La musica del passato è Hit Parade Story. Questa è una hit di oggi qui su Radio Piemonte Sound.
1: New Hit, le ultime uscite discografiche.
0: Alessio Bernabei,

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

0: spazio alle news. Tra poco sarà ancora Hit Parade, Story e New Hit.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
3: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti d'ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
2: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera, di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia, mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella. E ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Da Re di Roma a Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
5: Un grandissimo onore essere qua sul palco. Signor presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
4: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Correva l'8 giugno del 1999. Corrado Mantoni, nato a Roma, ci salutava. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Buongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Ma in quell'8 giugno 1999, dal punto di vista delle classifiche, parliamo dei singoli più importanti in Italia. Alla posizione numero 1 c'erano i Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Hit Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Ancora buon pomeriggio, io sono Mirko Bencivenni, questo è sempre Hit Parade Story e New Hit. Vai con musica nuova, abbiamo voglia di cantare, ballare, sognare, emozionarci anche con i successi del presente.
4: Ascolta la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.
0: Lana Del Rey, First Light.

Classifiche ed avvenimenti del passato si intrecciano in un magico destino. Vi portiamo ora al 9 settembre del 1998. Dicevamo addio, salutavamo definitivamente Lucio Battisti. Per molti è stato il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E perché non regalarvi Emozioni, pubblicata ufficialmente da Lucio il 15 dicembre del 1970, canzone che dava il titolo anche al suo album, il quarto più venduto in Italia del 1971, e raggiunse anche il primo posto nella classifica settimanale. Chiudete gli occhi e accendete una nuova emozione, anzi, emozioni, quelle di Lucio Battisti.

0: Radio Piemonte Sound, arrivano ora le news a carattere locale, ma tra poco noi saremo pronti a continuare il nostro avvincente e spumeggiante appuntamento di oggi di Hit Parade Story e New Hit.
1: Sono le 15.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El-Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
3: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale D'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
4: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
3: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
4: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
3: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Yannick Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi.

0: che sale al 16° posto.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. La splendida voce di Fiorella Mannoia, la canzone magica è di Lucio Dalla, La sera dei miracoli.

È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online.

Lei si chiama Amy Stewart, arriva da Washington e ha fatto ballare veramente il mondo alla fine degli anni 70, divenuta famosa soprattutto grazie a questa super hit che ancora oggi riascoltiamo con particolare piacere alla radio. Knock on Wood, 15 nella Hit Parade Story, la Top 20 USA Chart Story del 1979. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, ben trovati all'ascolto se solamente da qualche istante vi siete sintonizzati, catturati probabilmente dal nostro ritmo, anzi non probabilmente, sicuramente. 14 per Bee Gees con Love You Inside Out. Un passo più in su invece alla 13 arrivano i Supertramp, mitici con la loro The Logical Song.

Justin America, The Logical Song, mitici Super Tramp. L'abbiamo detto prima, mitici, lo so, lo ridiciamo perché lo sono a tutti gli effetti, a 360 gradi. Mitici un po' come sono mitiche tutte le canzoni che vanno a comporre le playlist delle nostre Hit Parade Story. 13 per Super Tramp, 12 per Donna Summer con MacArthur Park, 11 per Bee Gees, terzo singolo che piazzano in classifica, Mamma Mia, Too Much Heaven. Posizione numero 10, entriamo in top 10 dolcissimi con gli Earth, Wind & Fire e After the Love Has Gone.

Un altro successo del passato ci lascia, ma nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound siamo pronti a vivere insieme nota dopo nota e a raccontarvi la storia di tutte le principali uscite discografiche del momento in New Hit.

0: Già pronta la redazione per le ultime news, noi ci risentiamo tra poco.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive a circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina e il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: In Bonfire Art, James Blunt si è innamorato di una donna che gli dà una ritrovata speranza per un'esistenza emotivamente importante. La traccia è inclusa nell'album Moon Landing, il 48esimo più venduto in Italia del 2013.

0: città.
1: Tra poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

E questi amici sono veramente i suoni inconfondibili degli anni 70, quelli che riconosci dalla prima battuta, dalla prima nota. Posizione numero 9 per Anita Ward con Ring My Bell. Questa meteora fece questa e poi praticamente sparì nel nulla. Posizione numero 8 a proposito di hit super famose, YMCA, Village People, questa la conoscete tutti. Grandi e piccini, lasciate stare, qualunque cosa stiate facendo, tranne voi che siete al volante. Dai, tutti lì in posizione, belli schierati, vi vedo, pronti a ballarci insieme, YMCA.

signora Marisa, non faccio finta di niente, lei sola in casa si stava ballando YMCA. Anche lei, signor Giovanni, non faccio tanto il furbetto, lei ha interrotto i suoi lavori di bricolage proprio per ballarsi la mitica YMCA. La musica che ti cattura, che ti piglia il primo ascolto. Abbiamo riportato la radiolina indietro nel tempo al 1979 attraverso i 20 singoli più importanti negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1979, per l'appunto. Si sale, posizione numero 7 per Donna Summer con Hot Stuff, posizione numero 6 con il successo più famoso di Gloria Gaynor, I Will Survive. Bellissima, ce la riascoltiamo insieme, dai.

la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Le ultime notizie, a dopo.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo: mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
3: Svolta immediata nel giallo di Santa Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
4: Una 60enne picchia la compagna 30enne si barica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che, dopo una lunga negoziazione, sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
3: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. In materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
4: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove 2 caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
3: MotoGP, caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: fantastica la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali tra punte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
5: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
6: Dona 2 euro con SMS.

0: Story, The Story New It, solo le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.
1: Tutte le ultime novità musicali, New It.
0: Luis Capaldi, Stay in Love.

Quando magari ancora sotto l'ombrellone reduci dalla grigliata del Ferragosto, salutavamo Alain Delon, attore, produttore cinematografico, cantante francese con cittadinanza svizzera. In quello stesso periodo, nel cuore dell'estate 2024, il quarto singolo più venduto in Italia era Ratatouille.

0: quanta bella musica c'è in quest'ultimo periodo. E qualcuno diceva: la musica è la lingua dello spirito, la sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l'anima di colui che ascolta.
1: New Hit, le ultime uscite discografiche.
0: Ascoltiamo ora Annalisa, canzone estiva. Quando

è un invito a scegliere della propria vita con convinzione, senza indugiare, senza fare in modo che gli altri ci condizionino. La hit è inclusa nell'album Arrivederci Mostro, a tutti gli effetti il più venduto in Italia del 2019.

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Mettiamo per qualche istante la musica in stand-by, diamo la linea all'informazione, alla nostra redazione pronta con gli ultimi aggiornamenti, con le ultime notizie, le ultime news, e poi tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sum Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
3: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
2: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
3: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
2: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
3: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
2: Vai su www.acda.it.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

Correva il 21 aprile dell'anno 2016 quando la regina Elisabetta, sul trono da 64 anni, compiva il suo 90° anno di vita, indossando gli stessi colori di quando ne aveva 3. In quello stesso periodo, Alan Walker con Faded era il singolo più venduto in Italia.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
2: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste: due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
3: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattina di oggi al servizio psichiatrico Diagnosi e Cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
2: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
3: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
2: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Dai che ormai ci tuffiamo a piedi pari nell'ultima parte della nostra Hit Parade Story, sempre Mirko Vincivendi con voi, Top 20 USA Chart Story 1979, 1979, quanti anni sono passati da allora, ma è bello risentire queste canzoni alla radio, ma soprattutto riscoprire che sono ancora tutte vive, tutte presenti nei nostri cuori queste canzoni che poi sono diventati dei grandi classici nel firmamento della musica internazionale. 4 per Rod Stewart, appena ascoltato con Die I Think I'm Sexy, 3 per i Chic che tornano in classifica con Le Freak, li avevamo trovati anche alla con Good Times in apertura del nostro appuntamento. Posizione numero 2 per una scatenatissima Donna Summer, questa grandissima stella già scomparsa da qualche anno, era il 2012 quando ci ha lasciati. Questa è Bad Girls.

0: qualcuno. Straordinaria Donna Summer alla posizione numero 2 nella Hit Parade Store di oggi, il singolo invece più venduto dell'intero anno 1979 negli Stati Uniti d'America sono i The Neck con My Sharona, e ci si scatena gente.
1: Numero 1.

Sì, il celebre riff di My Sharona è a tutto oggi uno dei più celebri e riconoscibili nella storia della musica rock. Assolutamente straordinari, The Neck, singolo estratto dal loro album d'esordio Get The Neck. Amici, sono Mirko Bencivenni, grazie per essere stati in mia compagnia. Oggi abbiamo viaggiato attraverso i singoli più importanti negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1979. Rimanete con noi con la nostra programmazione che prosegue in chiave, come sempre, particolarmente ghiotta e gustosa. Io vi aspetto alla prossima puntata, lo sapete, torno tutti i giorni per farvi viaggiare attraverso i vostri ricordi più belli in musica con Hit Parade Story, Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Da Mirko Bencivenni.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: bentrovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
0: Esce dalla top 10 Musetti, undicesimo, dodicesimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al sedicesimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
2: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
3: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
2: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus, senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo, e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli, che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
0: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce e Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. Basket chiusa con le vittorie di Virtus, Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0, alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo col portoghese Eulalio in maglia rosa, il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un saluto dai grandi sportivi.
5: Un saluto a tutti gli sportivi di Radio Piemonte Sound, da Davide Cassani.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori. Tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Alessandria Sud verso la Liguria dalle 23 alle 5 di questa notte. E tra Predosa e Masone in direzione Adriana. 10 dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.
9: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con L'anno che verrà e penso a te.
10: Cara amica, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partita, c'è una grossa novità.

0: Non guardate.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te.

0: lunedì siamo pronti per l'appuntamento con lo sport locale. È stato un weekend, possiamo dire, importante, perché ha portato alla conclusione di stagione, sia per quanto riguarda il rugby, con il Cuneo Pedona Rugby impegnato con il Biella, sia per quanto riguarda, in questo caso possiamo dire, purtroppo, con il Cuneo Calcio. Cominciamo con la palla ovale, quindi spazio al rugby, perché abbiamo in collegamento telefonico Federico Malavolti, coach del Cuneo Pedona Rugby, che abbiamo avuto il piacere di avere qui ospite in studio anche la scorsa settimana. Federico, raccontaci com'è andata l'ultima partita.
1: Ieri abbiamo finito il campionato con la trasferta di Biella contro la squadra cadetta del Biella, già promossa in Serie B con una giornata di anticipo, e la partita è stata una partita comunque vera, nel senso che loro hanno messo in campo una formazione ottima, con anche alcuni giocatori della Serie A che sono scesi a giocare nella formazione cadetta. Noi abbiamo affrontato questa partita veramente con entusiasmo, perché volevamo portarci a casa. È finita 21-12 per il Biella, il primo tempo 7 pari, dopo del secondo è stata una partita un po' più nervosa, un po' più anche dettata dal nervosismo, dai cartellini che l'arbitro ha dovuto tirare fuori per alcuni falli da una parte e dall'altra. E in ogni caso è stata veramente una conclusione di stagione importante, nel senso che abbiamo dimostrato di essere a livello di una squadra che è promossa in Serie B, e sicuramente con meno mezzi di loro, per cui non possiamo che essere soddisfatti della stagione e dei nostri giocatori, che hanno veramente dato non il 100% ma credo il 120%.
0: Il tempo di una canzone, poi torniamo di nuovo con Federico Malavolti a parlare di Cuneo Pedona Rugby.

0: un commento più tecnico sulla partita che, anche se si è chiusa con una sconfitta, comunque non toglie le buone prestazioni di questa stagione.
1: Allora, è stata una partita che dal punto di vista di Mischia e Tush è stata molto equilibrata, anzi dal punto di vista della Tush siamo riusciti a tenere testa e a difendere molto bene le loro Tush e le loro Moll, e dal punto di vista della Mischia è stato sempre, diciamo, molto, molto pari, nel senso che nessuno ha dominato, verso la fine, un po' data dalla stanchezza delle nostre prime linee che non avevano cambi, c'è stato un po' di alcune mischie finali hanno visto appunto il Biella un po' prevalere, ma questo è dato assolutamente dalla stanchezza. E per quanto riguarda i tre quarti invece, ieri è stata di nuovo una bellissima partita dove abbiamo spostato la palla con velocità, con qualità, e abbiamo fatto dei metri veramente importanti sia con le mani che con i piedi. E c'è da dire che una squadra giovane così ha voglia di divertirsi, ha voglia di giocare, quindi sicuramente questa stagione finisce al terzo posto nel girone promozione dietro a due squadre cadette, per cui noi ci possiamo considerare davvero soddisfatti di essere, diciamo, la prima squadra in Piemonte della Serie C escluse le cadette, e questo per noi ci fa veramente orgoglio e onore. Sicuramente andremo avanti a lavorare un pochettino nell'estate e poi ripartiremo dalla prossima stagione con entusiasmo e con la voglia di fare almeno come questa stagione, se non di più.
0: Grazie a Federico Malavolti, ricordiamo essere coach del Cuneo Pedona Rugby, e gli facciamo gli auguri per la prossima stagione e complimenti per quella appena conclusa.

0: dal rugby passiamo al calcio. Prima dicevo che si è conclusa purtroppo la stagione del Cuneo, perché non ce l'ha fatta a strappare il pass per il turno nazionale dei playoff contro il Fossano. Siamo in collegamento telefonico con Walter Vercellone, direttore generale. Innanzitutto buonasera e benvenuto, e le chiederei appunto un commento sulla partita di ieri.
1: Sì, c'è molto rammarico, non sicuramente per la prestazione ma per il risultato, perché dopo 60 minuti che Fossano onestamente ha avuto più possibilità, dopo da quel momento, dopo il pareggio di Ghibaud 1-1, abbiamo preso noi in mano il gioco, giustamente perché dovevamo vincere. E siamo arrivati ai supplementari passando in svantaggio in un momento cruciale e soprattutto in un momento che noi stavamo premendo molto. Abbiamo recuperato subito, poi c'è circa 20 minuti con un uomo in più, loro giustamente si sono chiusi bene dietro e non ce l'abbiamo fatta. Dispiace tantissimo per i ragazzi che sono impegnati tantissimo, per noi come società, e ieri devo dire fare anche un grazie ai tifosi di Cuneo che in massa sono venuti a Fossano.
0: Pronto, direttore? Pronto? Mi sente? Andiamo avanti, si vede che è caduta la linea con Walter Vercellone. Noi lo ringraziamo per essere stati con noi e per il commento sulla partita. Chiudiamo appunto con la sconfitta del Cuneo contro il Fossano, dopo comunque una bellissima partita durata 120 minuti con i biancorossi che hanno dato battaglia fino alla fine alla ricerca di un gol del sorpasso che purtroppo non è mai arrivato, e alla fine proprio il Fossano a strappare il pass per la fase nazionale.

0: Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 260900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì.
2: Alcune indiscrezioni riportate da Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
3: La difesa di Salim el-Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di El-Kudri è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
2: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
3: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prima responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità

0: iraniane che hanno messo a morte 2159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita con almeno 356 esecuzioni.
1: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan che ha battuto la ceca Gabriela Knutson per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Benvenuti, comincia il nostro spazio dedicato alla musica, tant'è che si chiama Chi fermerà la musica. Noi non di certo, anzi siamo qui a farvi ascoltare un disco dopo l'altro, tra i più belli che contiene l'archivio di Radio Piemonte Sound, un archivio enorme, già che compie 50 anni, e poi uno dopo l'altro vi faremo anche ascoltare dei tris di canzoni legate tra di loro da un qualche argomento di qualche tipo. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume della vostra radio e cominciamo.
2: Chi fermerà la musica?
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

Un po' di dance anni 80 per quel che riguarda il prossimo trio di canzoni che ascolteremo senza interruzione qui su Radio Piemonte Sound. Avremo, beh, niente meno che Ivana Spagna con Easy Lady dal 1986, poi The Rhythm of the Night, ve la ricordate la canzone di The Barge? Non ve la ricordate, ve la facciamo ascoltare tra poco, dal 1986, e poi un anno prima Never Can Say Goodbye, la versione dei Communards di un brano di Gloria Gaynor che risale al 1974. E allora, dance degli anni 80, adesso su Piemonte Sound.

0: Rapesy Dance legate agli anni 90, Easy Lady di Ivana Spagna, The Barge con The Rhythm of the Night e i Communards Never Can Say Goodbye. Era il nostro non stop.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: E ora immancabilmente lo spazio dedicato alla nostra redazione per le ultime notizie, poi torniamo ancora con i grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Non andate via.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Pronti a regalarvi tre dischi senza interruzione qui su Radio Piemonte Sound con un unico filo conduttore che è quello del gioco. Tre canzoni tra l'altro in inglese e quindi è il game, il filo conduttore vero e proprio. Avremo Bobby Brown in apertura, bellissimo pezzo che ci farà anche un pochettino ballare, You Can Play That Game. Poi proseguiremo con il rock dei Cardigans, My Favorite Game, e concluderemo con un pezzo davvero straordinario, colonna sonora di un film bellissimo, La moglie del soldato, tradotto letteralmente Il gioco del pianto, The Crying Game, insieme a Culture Club e Boy George.

inutile, appena senti questo pezzo subito ti viene in mente quel bellissimo film diretto da Neil Jordan nel 1992, La moglie del soldato. Questa era The Crying Game di Culture Club e Boy George. Prima ancora abbiamo ascoltato i Cardigans con My Favorite Game e Bobby Brown con Two Can Play That Game.

0: Digi, e come il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
2: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Da domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
3: E sempre alle Maldive, un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
2: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
3: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome, dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
2: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera.

0: Era scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprile ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
1: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Baudin e Francesco Renga, Angelo.

0: un bel duetto, Modà con Emma, con Here's to You.
1: Tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti.

0: Tech Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: Un saluto VIP.
17: Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Gerardo Di Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche. Ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
2: L'economia.
1: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
3: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
1: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione Europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre 110 dollari al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di Sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A5 Torino Aosta sono possibili rallentamenti tra Volpiano e Settimo Torinese verso Torino. Vi anticipiamo infine che la tangenziale di Torino verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A21 e l'allacciamento con la A32 in direzione Traforo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Sono le 20:01.
1: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
2: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Rosa Chemical e Rosa

0: Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
2: giornata. Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Investi in radio, motore di crescita.
4: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio rende. Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: La radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
16: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
15: Grazie.

0: buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
1: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
0: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
2: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
0: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
3: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
0: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
4: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
0: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le 2 donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano italiano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli, con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: i VIP.
1: Miss Italia 2023.
2: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice.

0: veloce e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
7: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Un saluto dai VIP.
1: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Laura Bono con una canzone di Rita Pavone, Fortissimo.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Vendo casa, l'ha scritta Mogol, l'ha cantata anche Lucio Battisti, l'ha cantata anche Ornella Vanoni. Sentite che bella.

e ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
7: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
11: Radio Piemonte

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
19: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!
20: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
21: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'anno.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Eros Ramazzotti, Una donna per amico di Lucio Battisti.

Hit Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11 su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti, grazie di cuore.
2: Antonello, viaggio. La magia,
3: il viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
4: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, e siamo solo di passaggio. Voglio godermi solo un po' la strada, amore mio, comunque vada, buon viaggio. Cesare Cremonini, buon viaggio. Buon viaggio.

viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni. Mai morire quando l'amore è finito. So che pensi che vorresti scappare. Mai morire quando tutte le mie parole stanno cadendo come pioggia nella tua anima. Non morire. I miei giorni sembrano tutti uguali e le mie notti... Beh, ho cercato di spiegarle. Mario Biondi, Never Say Die.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fedez e Marco Masini insieme con Mercedes.

i duetti italiani più belli in assoluto. Insieme a te non ci sto più è una canzone bellissima portata al successo da Caterina Caselli. Questa è la versione di Malika Ayane.

0: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città. Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Perché come fosse solo mio.

sveglia. Gennaio arriva in fretta, la neve e quel che resta di febbraio. Di un'astuta ricorrenza, un bacio e solo un bacio. E marzo è una promessa. Maggese, Cesare Cremonini.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse, rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Matteo Beccucci con Ancora, Ancora, Ancora.

0: Dolce Nera con Vita Spericolata, insieme a lei Professor Green.
1: Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi di quelle che

Nessun raggio di sole quando se ne va. Non c'è calore quando lei va via. Lei se ne va sempre per troppo tempo. Ed ogni volta che va via mi chiedo dove è andata. Mi chiedo se se ne sia andata per restare. È in No Sunshine, Bill Withers.

Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi. La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ti rido come mi guardo allo specchio e non mi vedo più. Qual è il mio nome? Qual è la mia città? Dov'è che abito?

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

e ti scorderai di me. Quando piove i profili e le case ricordano te. E sarà bellissimo, perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro.

0: la musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Maria Antonietta Colombre con Bruno Risas dal palco del Festival 2026.

alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

Dovresti saperlo che sono così solo. Ho bisogno di te. Mia unica e sola, voglio te. Voglio restare in ogni momento accanto a te. Che cosa devo fare per questo? Ho bisogno di saperlo. Darling, delegation.